0: Dagli studi di Stadtfilter va ora in onda Azzurro, un programma del Comitato Cittadino Italiano di Winterthur.
1: E salve, buon pomeriggio a tutti voi cari radioascoltatori e radioascoltatrici. Oggi 17 giugno siete sintonizzati su Radio Stadtfilter al programma di Azzurro. Io, Concetta Mazzeo, vi do il mio benvenuto e, come sapete, Azzurro è un programma in italiano fatto di musica e di informazioni, e per quanto riguarda le informazioni oggi abbiamo il nostro caro stimato presidente Giuseppe Ticchio, presidente del Comitato Cittadino di Winterthur. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Concetta. Ovviamente non può mancare anche il mio affettuoso saluto a te e a tutti i radioascoltatrici e radioascoltatori. Per un buon ascolto di questa ora insieme, ritrovandoci e risentirci sempre con molto piacere sotto il segno che tutti, sotto tutti i punti di vista, e vi auguro una buona trasmissione a tutti.
1: Allora, cominciamo già con un brano musicale per allietare questa ora, e dopo ci saranno un sacco di informazioni, quindi godiamoci questo Al mio paese. La conosce Al mio paese? Sì, sì. Ah, ok, andiamo Al mio paese. Buon ascolto, a più tardi.

0: Ci torneremo fra poche settimane torneremo al nostro paese per andare a fare le ferie e mangiare le cose buone e vabbè, comunque, vero?
1: Certo.
0: Allora Giuseppe, cominciamo con il primo punto. Per prima cosa mi voglio complimentare con te e con il resto del comitato. Tu sei stato rinominato presidente per il nuovo mandato di 2 anni. E 2 anni pieni di eventi e speriamo di condividerlo con i nostri concittadini e quindi ti auguro un buon lavoro e niente, raccontaci tu il seguito.
1: Eh sì, appunto, come ampiamente ricordato nella scorsa trasmissione, l'8 giugno ci sarebbe stata l'assemblea ordinaria del Comitato Cittadino di Winterthur, cuore pulsante per la nostra comunità. Tutto ciò è stato portato a buon fine come programmato. Il lavoro assembleare si sono svolti sotto il segno della cordialità e nell'interesse reciproco con un unico obiettivo comune, cercare di fare il meglio a favore della comunità di Winterthur. In questi primi 60 anni del Comitato Cittadino sembra che ci siamo riusciti per raggiungere sempre gli stessi obiettivi tutti insieme. C'è stato bisogno di molta solidarietà e impegno reciproco. Sì, personalmente mi sono rimesso in gioco ricandidandomi alla presidenza del Comitato Cittadino di cui grazie ai delegati presenti sono stato riconfermato nei prossimi 2 anni, per i prossimi 2 anni. Appunto a te Concetta, grazie mille per i tuoi auguri e per il buon lavoro.
0: Grazie a te Giuseppe, grazie a te. Comunque, ok, vai. Ti ho interrotto, scusa.
1: No, no, appunto questa domanda l'ho esaurita, però poi posso continuare con la seconda, sicuramente posso ampliare quello che stavo appena detto.
0: Vai.
1: Ok, allora niente, per diciamo, questa domanda così. Cioè, questa domanda che hai fatto così mi dà la possibilità di ampliare il contenuto dell'assemblea del Comitato Cittadino. Intanto grazie col dire che su 24 delegati avendo diritto di voto abbiamo partecipato in 17 più 8 ospiti. Qualsiasi assemblea presente consuntivo e preventivo

0: del lavoro svolto e di quello che ha in mente di svolgere per il prossimo futuro. Nel consuntivo sono state evidenziate le tante cose che abbiamo concretizzato per nome e per conto della nostra comunità, anche attraverso le singole associazioni e organizzazioni che sostengono il Comitato Cittadino. Ad esempio, la festa del bambino e della famiglia, serata informativa di attualità collettiva, l'impegno che ci proponiamo di svolgere tramite anche la presente radio una volta al mese con la trasmissione Azzurro. È sempre attivo il servizio dello sportello informativo H24, il sostegno logistico, anche il sostegno logistico con le associazioni è assicurato ai servizi di assistenza sociale, consolato, passaporto, carte d'identità elettroniche e altri servizi che ci competano, senza dimenticare i patronati per il supporto logistico con l'INPS in Italia e con le casse di compensazione in Svizzera. Collaborazione con la città di Winterthur, collaborazione con il centro parrocchiale San Francesco e la collaborazione con la Kirchengemeinde di Winterthur, senza dimenticare la collaborazione con tutta la sponsorizzazione per il sostegno dei diversi eventi che mettiamo in cartellone. Per le aspettative future, per quanto riguarda gli impegni, la struttura organizzativa è quella appena illustrata, per nome e per conto della comunità. Per ciò che ci riguarda, appunto, dovrebbe essere il cambio generazionale. Con il cambio generazionale di sicuro cambierà anche l'approccio con la nuova società che ci incalza. Io spero che le nuove generazioni possano avvicinarsi al sociale e alla politica associativa per non farsi mettere sotto i piedi da personaggi senza scrupoli, come la votazione sulla sostenibilità del 14 giugno 2026. Su questo tema ritorneremo più avanti. Appunto, anche grazie a te, Concetta, per far sì che in questo mondo che già va a rotoli non sia, diciamo, che non continua ad essere ancora di più. Infatti c'è un forte bisogno di responsabilizzarci tutti. Per fare questo, in questa assemblea il Comitato Cittadino è stato nominato anche una segreteria molto competitiva per sostenere e collaborare appunto con il Presidente. Segreteria così composta: Presidente Giuseppe Ticchio, Vicepresidente Maria Gallucci Barbiere, Segretario Umberto Andolfatto, Cassiere Concetta Mazzeo, Consigliere Giuliano Avolio, Augusto Camputaro, Caprino Franco, Ciriano Nino, Rizzo Mario. Insieme cercheremo, e sperando di essere capaci, di trasmettere a tutti questi buoni auspici. Per chi lo sa, noi ci proviamo e poi il tempo che ci dirà la verità se facciamo bene o non facciamo bene.
1: Eh sì, abbiamo fatto tanti bei lavori, bei progetti, come hai detto tu, abbiamo cooperato con diverse per esempio l'ultima è stata veramente quella con la città di Winterthur, è stata molto molto molto bella, e anche senza smentire neanche le altre associazioni e tutta questa cooperazione che c'è sempre, c'è tanta voglia di migliorarsi, di stare insieme e di cercare di cogliere le belle cose che abbiamo, che vogliamo fare, che abbiamo fatto e che, vero?
0: Eh sì, appunto, è che cercheremo di continuare a fare.
1: Ok, allora mandiamo adesso un brano di Jovanotti, Un ragazzo fortunato. Buon ascolto, ciao, a dopo.

0: Dopo questo bel brano di Jovanotti andiamo avanti con con le nostre informazioni. Giuseppe, la scorsa settimana, di preciso sabato sera e domenica, e
1: 6 e 7 di giugno.
0: sì, 6 e 7 di giugno, presso la Missione Cattolica, si è stato organizzato una mostra dell'artigianato che si intitolava Mani che creano. Abbiamo avuto diversi oggetti e creazioni, abbiamo avuto una bella risonanza, un bel clima e abbiamo trascorso queste giornate in allegria, in bellezza. E insomma, è stata una bellissima iniziativa. Eravamo veramente come una grande famiglia. Giuseppe, tu cosa vuoi dire a proposito?
1: E certo, appunto, con questa tua domanda mi dai la possibilità di introdurmi per confermare quello che hai appena detto a riguardo dell'impegno dell'associazionismo italiano a Winterthur, ma non solo quello che hai detto te, quello che abbiamo detto con l'altra domanda. Intanto questa iniziativa della mostra dell'artigianato dal tema Mani che creano è stata organizzata dall'associazione Doppia Cittadinanza come prima edizione per capire il valore e la fattibilità della presente iniziativa. Ci siamo concentrati su pochi espositori, 15 per la precisione. Con questa esperienza possiamo con ottimismo guardare anche oltre e al futuro. Appunto, nel tuo caso, concetto, come tu stesso hai sottolineato, si è avuta una bella risonanza sia negli espositori che tra i visitatori, ma anche da parte dell'associazione che ha organizzato. Insomma, ha avuto una risonanza collettiva, compresa soprattutto chi si è messo in gioco, in questo caso come associazione, ma anche come espositore. Questa prima esperienza ci induce a riflettere come e dove eventualmente possiamo organizzare un altro il prossimo anno, appunto come seconda mostra. Se questo avverrà, ovviamente sarà compito nostro, anche attraverso la radio e attraverso altri mezzi di comunicazione, mettervi a conoscenza affinché potete partecipare, chi ci sta ascoltando, magari in un ambiente un po' più grande per dare spazio a tutti.
0: Eh sì, diciamo che appunto, mi si è intrecciata la lingua. Essendo stata la prima volta, non sapevamo come veniva, come usciva, e quindi il locale abbiamo preso questo dalla missione. Però la prossima volta cercheremo di trovare un locale più grande perché l'interesse c'è. Non pensavamo che poteva uscire tutto questo interesse, questo coinvolgimento da parte di tante persone, vero Giuseppe?
1: Eh sì, appunto, ci siamo trattenuti, come abbiamo detto, come stai dicendo anche te, e infatti proprio perché ci siamo trattenuti, tutti gli espositori, cioè, che hanno partecipato non hanno pagato neanche una quota di iscrizione. Certamente, anche perché facendola alla missione, il locale l'abbiamo ricevuto, diciamo, senza pagare nessun affitto. Pertanto, se andiamo in un altro ambiente molto più grande, questo sicuramente ci indurrà a far pagare, diciamo, una quota a chi poi parteciperà.
0: Vabbè, comunque cercheremo di fare del nostro meglio e di organizzare, di vivere un'altra esperienza come questa in formato un po' più grande, dando la possibilità ad anche altri artisti di venire, perché è venuta una ragazza da Basilea,
1: Sì, infatti.
0: infatti faceva le caricature al momento lì ed è stata veramente una bellissima esperienza. Sicuramente ci saranno altri artisti e perché no? Vi potete già farci un pensiero per il prossimo anno, vero?
1: Sì, magari mettersi già, cioè, facendocelo già sapere per tempo debito, così avendo tra le mani, diciamo, la partecipazione delle persone, possiamo sicuramente organizzarci diversamente e più, cioè, competitivo lo siamo stati, però ancora più competitivi.
0: Eh sì, impariamo camminando, facendo, e la prossima volta cercheremo di certi dettagli di migliorarli in un certo momento, vero?
1: Sì, appunto.
0: Sì.
1: Nessuno è nato imparato.
0: Infatti. Comunque, adesso mandiamo un altro brano di Madame, Volevo capire, e ci risentiremo fra un paio di minuti. A dopo!

0: Allora, dopo questo bel brano di Madame, che sta tornando adesso con dei nuovi brani, e devo dire che è una bellissima scoperta, una bella brava artista. Allora, passiamo a noi, torniamo a noi. Il 2 di giugno c'è stata l'assemblea della Kirchengemeinde e di Winterthur. Qui vi è stata anche un'importante presenza. E Giuseppe, cosa ci puoi raccontare? Cosa hai potuto trarre da quella serata lì?
1: Allora, come hai appena preannunciato, hai preannunciato adesso, ma avevamo già preannunciato nella scorsa trasmissione, che è il 2 di giugno 2026 alle ore 20, presso la Laboratorium Strasse 5, si teneva e si è tenuto l'Assemblea Generale della Kirchengemeinde, che poi è l'istituzione che governa la comunità cattolica della città di Winterthur, attraverso le 8 parrocchie della città, tra cui anche la parrocchia San Francesco, che ci riguarda molto da vicino. Perciò, per difenderla, come comunità italiana non poteva e non potrà mancare anche in futuro la nostra presenza fisica a questi appuntamenti della Kirchengemeinde. Per l'Assemblea Generale del 2 di giugno, come comunità italiana, in questa assemblea abbiamo partecipato 15 della comunità italiana su 66 partecipanti totali. Perciò siamo stati la parrocchia più rappresentativa in questa occasione. Questo interesse che dimostriamo in primis è prima di tutto appunto un nostro dovere, ma anche un nostro diritto, dal momento che contribuiamo con le tasse appunto a mantenere in piedi la comunità cattolica attraverso la Kirchengemeinde, ma anche il modo per evitare spiacevoli sorprese. Per evitare spiacevoli sorprese, il nostro compito è partecipare affinché le decisioni vengano prese anche con la nostra collaborazione, altrimenti se le decisioni le lasciamo prendere a terze persone, noi poi non dobbiamo lamentarci che le cose non funzionano. Perciò, tra gli impegni del Comitato Cittadino, anche per i prossimi anni, le date dell'assemblea della Kirchengemeinde e altri tipi di riunione saranno sempre segnata nel nostro calendario. Posso anche aggiungere che appunto anche su questo c'è stato un bel riscontro, perché le altre parrocchie hanno partecipato con 3, 4, forse magari massimo 5 persone. Noi, essendo in 15, ma saremmo potuto stare molto di più, anche perché altre persone ci avevano dato la propria adesione, però per motivi chiaramente familiari e personali non sono venuti. Ma il riscontro c'è stato, perché è già 4-5 volte che partecipiamo con una bella comunità, e allora questo alla Kirchengemeinde, diciamo alla gestione della Kirchengemeinde, non sfugge questo nostro interesse a queste iniziative e a questa assemblea.
0: Bene, allora ci sarà anche qua da curare, da fare qualche cosa anche in questo settore qui.
1: Sì, appunto c'è da curare, perché ripeto, poi non si vorrebbe che qualche cosa non va per il verso giusto, come purtroppo già sta succedendo, è già successo, e poi le persone pensano che le cose cadano dal cielo, invece dal cielo non cadono, ma li dobbiamo coltivare piano piano tutti quanti insieme.
0: Certamente. Ok, adesso mandiamo un brano musicale, siccome fuori è una bellissima giornata, calda, chiara, c'è un sole stupendo, mando un brano di Summer Funk di Gabbani. Buon ascolto, a dopo.

0: Che bel ritmo, che bella canzone, mi piace tanto. Ti piace? La conoscevi?
1: No, non la conoscevo. No, per mancanza di rispetto, come ho detto anche in altre occasioni, ma soltanto che purtroppo la giornata è fatta 24 ore, allora...
0: Vabbè, poi gli interessi sono diversi, comunque hai la possibilità di conoscere anche qua.
1: Anche attraverso la radio, di conoscere cose che non conosco.
0: Infatti, allora, continuiamo. Giuseppe, per quanto riguarda l'iniziativa sulla sostenibilità e la modifica della legge servizio civile, cosa ci puoi dire qua? Cosa ci puoi spiegare?
1: Allora, quanto riguarda l'iniziativa sulla sostenibilità che abbiamo votato o che è stata votata il 14 giugno 2026, personalmente parto dal presupposto che in un paese oculato e prospero come la Svizzera queste iniziative xenofobe non dovrebbero proprio esistere, perché la politica tutta deve avere la capacità di saper governare il fenomeno dell'aumento della popolazione. Perciò è assurdo fare certe iniziative. Ci sono volute decenni di impegni per mettere a frutto un'accurata progettualità, per portare in porto tanti accordi bilaterali firmati in questi anni, in primis con la Comunità Europea, e il ruolo della Svizzera appunto nell'ambito europeo. Nello stesso tempo si è ritagliata anche una presenza nel mondo molto importante, appunto, capace di raggiungere una prosperità invidiata in Europa e nel mondo. Appunto, la forza del franco vuol dire già qualche cosa. Una parte minima del popolo svizzero con questa votazione della sostenibilità si è messa in testa di azzerare tutto, o si era messo in testa di azzerare tutto, che in questi decenni le cose che si erano conquistate con sacrifici. Questo per dire che nella nazione svizzera, che si sa che si sta bene, si vive bene rispetto a tante altre nazioni, una parte della popolazione cosa fa? Si impegna per stare peggio. Inaudito. Comunque, dal voto emerso dal 58% del popolo votante, il 54% ha respinto al mittente l'iniziativa, senza se e senza ma. Soprattutto ha detto sì a voler stare sempre meglio non impegnandosi a stare peggio. A questo punto possiamo dire che il pericolo è, anche per questa volta, è stato scampato. Torno a dire, la politica con la P maiuscola deve solo avere la capacità e maturità di saper governare un particolare fenomeno e non buttare all'ordig acqua sporca con bimbo. Per quanto riguarda invece il servizio civile, appunto, il governo si era prefisso di inasprire un po' questo passaggio, perché tantissimi giovani o lasciavano la vita militare o addirittura non partecipavano. Allora, siccome la possibilità di fare questo erano molto lente, erano molto fragile, allora il governo in un certo senso ha voluto ricorrere ai ripari, e in questo caso il popolo gli ha dato anche ragione, dicendo che appunto ci sono le persone che veramente rispettano il servizio civile, che lo fanno, però non solo per trovare degli scapotaggi per non fare la vita militare. Perciò anche su questo profilo credo che è stata una risposta molto, molto oculata. Per quanto riguarda un attimo quello di prima, la stessa cosa si stanno comportando per quanto riguarda la tredicesima della AVS, che magari ne parliamo la prossima volta, perché appunto è anche abbastanza delicato. Cioè, ci proponiamo già di parlarne per la prossima volta.
0: Sì, e qua gli argomenti sono molto, e sono molto, si può parlare a lungo, e quindi un'ora è sempre molto molto molto limitata, molto corta. E per quanto riguarda la tematica del ricongiungimento familiare in Svizzera, Giuseppe, ci sono delle incertezze, delle paure? Cosa vuol dire esattamente?
1: Ecco, questo per esempio è un tema che l'altra volta ci eravamo prefissi di sviluppare, però l'abbiamo soltanto sfiorato. Il tema del ricongiungimento familiare è molto variegato. Per farla breve, illustriamo i preliminari di questo complesso tema. Poi, per eventuali domande specifiche, potete sempre chiamare lo 076 412 78 52, che è il numero del sportello del Comitato Cittadino. Primo requisito che una persona deve avere per venire in Svizzera o da rispettare: avere un familiare di primo grado residente in Svizzera. Secondo, dimostrare come questa persona si sosterrà finanziariamente. Purtroppo per queste persone non ci sono prestazioni di sostegno sociale. Per esempio, questo è già un esempio che, se viene governato bene, tantissime persone probabilmente non verrebbero in Svizzera. Però dal momento in cui la persona, il familiare, si assume le responsabilità, non ci sono problemi, cioè non deve essere di peso alla comunità già residente. Terzo, bisogna soddisfare il requisito di dove si va ad abitare. Appunto, anche l'abitazione è molto importante. Ecco, per esempio, se dei figli fanno il ricongiungimento con i genitori o con uno dei genitori, devono avere lo spazio sufficiente, necessario per poterlo ospitare. Quarto, assicurarsi presso la cassa malata, una cassa malata attraverso la cassa malata, la MAL, che coordina tutte le casse malate in Svizzera. E appunto, qua in Svizzera è responsabile con gli organismi sanitari dei paesi comunitari. Quindi a fine anno deve anche fare la compilazione della dichiarazione delle tasse, ovviamente sulle entrate che la persona detiene, come la pensione INPS. Infatti, se uno fa il ricongiungimento familiare, poi la pensione INPS sarà tassata qua in Svizzera e non sarà tassata più in Italia. Sesto, per far sì che tutto ciò si concretizzi, il familiare che fa richiesta del ricongiungimento familiare si deve assumere tutte le responsabilità della richiesta. Come detto, sempre per eventuale approfondimento, possiamo sempre sentirci anche tramite la radio, e su questo tema posso dire che tante persone, diciamo, gli abbiamo dato questa indicazione e hanno potuto fare il ricongiungimento familiare nei termini che abbiamo illustrato. Perciò questi sono soltanto dei suggerimenti, degli assaggi. Per gli approfondimenti, appunto, come dicevi te prima, non possiamo farlo per radio, ma bensì lo dobbiamo fare dal vivo.
0: Ok, allora adesso mandiamo un brano. Sto mettendo un sacco di brani col mare, sole, insomma, perché piano piano le vacanze si stanno avvicinando e vogliamo assaporare questo la brezza del mare, l'odore del mare, il caldo del sole, vero?
1: Sì, appunto, cioè prepararsi psicologicamente alle prossime settimane.
0: Allora, mando un brano di Luca Carboni e Cesare Cremonini con Mare, Mare. Buon ascolto, a dopo.

0: Ok, allora Giuseppe, passiamo alle novità delle carte d'identità e per noi che siamo iscritti all'AIRE, cosa puoi dirci?
1: Ok, allora, quanto riguarda questa domanda, le novità sono alquanto definitive per ciò che riguarda la carta d'identità. Allora, le stesse sono: dal 1° giugno si possono istruire anche al proprio comune di iscrizione AIRE, ma anche in altri comuni sul territorio italiano. Si possono istruire appunto le carte d'identità. Avviso importante: indipendentemente dal comune che si va a farsi rilasciare la carta d'identità, dovete prenotare anche dalla Svizzera, perché altrimenti potreste incorrere nella situazione che magari sono i posti, diciamo, sono esauditi e automaticamente poi non c'è lo spazio. Perciò è meglio chiamare, telefonare da qua. Poi, per le persone al di sopra dei 70 anni, a partire dal 30 di luglio 2026, le carte d'identità saranno valide a vita natural durante. Questo appunto a partire dal 30 di luglio, non prima. Per tutti gli altri, tutte le altre persone, la carta d'identità sarà rilasciata e saranno valide come sempre solo per 10 anni. Ovviamente le prenotazioni si possono effettuare sempre presso il consolato territoriale, sul portale Prenotami, mentre per le persone disabili, anziane al di sopra dei 70 anni, per i bambini al di sotto dei 12 anni, si può seguire una strada diversa e meno tortuosa. Tutto ciò lo potete leggere sul sito del consolato e per domande specifiche potete sempre chiamare lo sportello informativo del comitato allo 076 412 78 52. Allora, stamattina proprio 17 di giugno è venuto fuori una notizia che vi invitiamo a non noi iscritti all'AIRE di non prendere in considerazione. La notizia è che c'è una proroga per le carte d'identità, però non vale per noi, vale solo per quelle in Italia, perché loro che abitano in Italia magari non ce l'hanno, hanno il rapporto con la pubblica amministrazione e va bene. L'accesso ai servizi pubblici e va bene, pratiche amministrative presso i comuni e gli enti e va bene, però appunto vale per quelli che sono in Italia e non per in questo caso, visto che non ho l'espatrio, è così. Appunto, non può essere usata per espatriare. Dopo il 3 di agosto la legge europea parla molto molto chiaro. No, non si può viaggiare appunto naturalmente nei paesi anche della comunità europea con la cartacea, ma bensì si può viaggiare solo con quella
0: Digitale.
1: elettronica. Viaggiare nei paesi che accettano la carta d'identità come documento di viaggio. Come sappiamo, ci sono ancora dei paesi che, pur se non fanno parte della comunità europea, accettano comunque la carta di identità. Pertanto, anche in questi paesi, con la cartacea non si va da nessuna parte. Perciò vi invitiamo a non prendere per buono ciò che si legge per questa proroga. Ripeto, non vale per noi che siamo residenti all'estero, ma bensì soltanto per quelle che riguarda si va in Italia. Concetto molto velocemente, dico a te e a tutti i
0: Sì.
1: radioascoltatori, che ieri 16 di giugno con il servizio del consolato abbiamo raggiunto la quota di 500 passaporti rilasciati a Winterthur.
0: Wow, un bel risultato, una bella soddisfazione. Questi sono i fatti, sono i risultati che ci siamo e vogliamo esserci per dare appunto questi bei risultati, vero?
1: Eh sì, appunto, la comunità è giusto che ne venga a sapere. Però, come tu stai dicendo, per poter raggiungere questi risultati ci vuole la buona volontà da parte di chi lo svolge, ma anche la buona volontà da parte di chi è che sta dietro a queste organizzazioni, a queste associazioni. Perché
0: Certo.
1: senza il sostegno di tutti quelli che stanno dietro non si va da nessuna parte.
0: Eh sì, perché c'è sempre un gran lavoro dietro le quinte. sempre, però è una bella soddisfazione quando poi si arriva a certi risultati. Io non dimenticherò mai quella signora quando la sua gratitudine, la sua è stata molto molto, mi ha riempito il cuore e me la ricordo. Non me la ricordo fisicamente, però mi ricordo l'emozione che mi ha dato. Sì. Ok, allora, siccome stasera siamo agli ultimi minuti e stasera ci sarà il concerto di Zucchero, mando un brano di Zucchero, Baila Morena, e poi passeremo ai saluti. Buon ascolto.
2: Baila. Let me see you dance, babe.

0: Allora, ho trovato la in spagnolo di Zucchero. Vabbè, comunque era sempre Baila Morena in formato spagnolo, anche se siamo in un'ora di italiano. Allora, siamo arrivati ai saluti. Siamo arrivati e niente, io volevo un attimo prima di salutare dirvi che prossimamente ci saranno delle date, prendete carta e penna, si faranno dei giri di Winterthur spiegando la storia dei migranti che abbiamo avuto qui a Winterthur, perché il 7 di maggio c'è stata
1: L'inaugurazione.
0: l'inaugurazione della strada dove c'erano le baracche a Heghi, e quindi quel progetto lì ha un seguito, e questo è in questi giri di Winterthur dove c'è una spiegazione e la storia. E partono tutti alle 14 alla Föckeli Park beim Lindenguet alle 2. Le date sono il 20 di giugno, il 4 di luglio, il 22 di agosto, il 5 di settembre, 12 settembre, 19 di settembre, e questo sarà in lingua tedesca. Si potrà pagare il biglietto al posto, si potrà anche fare Twint con un costo di 25 franchi. Giuseppe.
1: Appunto, è una bella iniziativa, come tu sai, l'abbiamo fatto anche come doppia cittadinanza, pertanto anche in quell'occasione c'è stato un bel riscontro diciamo, di pubblico e questo ci ha molto inorgogliti. E dietro quella, se vengono fatte ancora altre, questo qua ci dice che quando facciamo un'iniziativa poi viene presa in considerazione per continuarla.
0: Certamente, certamente. Allora, io vi saluto e non so se a luglio verrà non ci sarà il programma oppure una ripetizione di un programma vecchio, perché ci saranno le ferie. Io nel frattempo vi saluto, vi auguro buone ferie, buon tutto da Concetta Mazzeo e
1: E anche da parte mia, Giuseppe Ticchio, un affettuoso saluto e arrivederci alla prossima volta e buone ferie anche da parte mia, se eventualmente non dovremo sentirci per la prossima trasmissione.
0: va benissimo. Allora, un brano di Madame, Disincanto. Buon ascolto, buone ferie, buon tutto, un abbraccio. Ciao!